piace cispa che ti sciuggi. Si nasa mica usa rispa che ti ringa. Cai picanci, cai pica scanci.